Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

Tsebiso ho bo ramosebetsi letlole la ditlhapiso le ho hopotsa hore ho gotliswa ha lekeno bakeng sa selemo sa 2025 ho putswe ho fihlella ka la 30 Phupjane 2026 ho gotliswa ho kaetswa online ho www.labour.gov.za me wa tlika ho online services ha ho gotlisa ka morana ko e boletsweng o tla lefa 10% metswala e tla hulwa accounting e fitueng ke nako ka maramatsatsi a 30 Hopola, bora mosebetsi ba tlamehile ho tlaleha diphetho tse amanang le mosebetsi matsatsing a supileng. Mangolo ohle a jwale a ntse a le boemong bo botle ho fihlella ka la 30 a nang le motsolomong Motsheanong 2026. Bakeng sa thuso letsetsa 0800-321-322 kapa 0860-105-350. The Compensation Fund, working for you.

ho etsahalang ha khutla o bona mebuo kantle o bona o tshabue o bona batho ba le bangata o botsa emo wa hlanka re tabatse o ke eng eo a re ho yena moena a o fihlile mentata o hlabile namane e nontsitsweng hopani u bile a mona a sapila ke na go dina e o hautwa gore ngwana bo khutlile a harifa a hana o kena le ha sa tlepwa ntata e atwa a siamo kiti a morape wa hana mucha kena kantle ho abata ka hari ho monate ho futu.

re bile a holo hle ngkhono ma tshepile diponka ponka tsa hae go bona la tsohanga sebeleso ke ra tswanga e ya lesedi mamedi a handle di mahlo hora ke ya leshome mme di tabatsena tsa hora ya leshome re di ballwa ke mosiwa tseo.

ke se ke le bula haholo dikeledi mo mamedi ho fela o le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la imatlafatse ho le sedi FM me hopolo re lono le tlisetswa ke SABC News re kemetse ha re kgethe nku ka pere empa pele mo ho re fetela ho mosuwa tshweu ho re balla ditaba tsa hora ya le shumele metsemedi.

ke lebuile ha holo mosi wa tshwego ka re balla ditabalo tsa hora ya le shumele metsemedi mo mamedi ho fela ho le jwalo lena no le kenang ha jwale ke lena no la ditaba la imatlafatse ho le sedi FM ka jeno ke la bohlano go di odimo ya Phupjane hlola fela matsatsi a mashome a mabedi le metsoetseletseng selemo ke se odimo sa ketetsepedi mashome a mabedi le metsoetseletseng Moshopisi wa lona ke lerato serabele me re laolelwa gaso go etsa bonete ba hore tsena tsohle di fihla wena ntle le tshitiso ya letho ke ana thikondla me re balwa ditaba tsa hora le hora ke mosu wa tshweu la ka lebitso ke kidibone matshela hara dintlhagolo tsa letsatsi la ka jeno re fumana re sepolesa sa province ya Free State se qadile ka letsholo la ho tsoma babelelwa ka morapolao ya baraba motho ba babedi plasing e ka ntlenyana ho Harry Smith Duduzile Zuma Sambula le nhlamolontlela ba hlahletse kopo e potlakileng le khotleng le phaming ho hanyetsa ho lelekwa ha bona mogeng wa MK hara setting hape re fumana hore ka jeno le fapala thuto province ya Free State li kopanya le lefatshe ka bophara ho tshwaya letsatsi la matshaba la ho lwantsha tshebediso ya dithethefatsi le ho hweba ka dithethefatsi tsatsing la kajeno tsena maholetseding ke tsona ka iphumanela ntsona tsatsing la kajeno etsa bonnete ba hore ha o fetwe ke lenano la rona la ditaba ho tlo rengena ya le shumele metsemedi ho isa ho rengyanene ya le shumele metsemedi ha e fetile ka metsotso e mashome a mararo dumela hlema

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Melang dumelang Thabogetse Budu o mmino o monate-nate le moedi wa lona la mpha ditaba tse monate ke mametse. Ha monate ditaba tse aha ditaba tse lokisang. Ke o le mo lotla mele o tutise mele wa o dule hantle o dule o na le matla.
2: Ai, ke bla thatche le lebsa ngwana ya lla monate ba nna radio. Ka la bohlano beking. Ai, ha re ho re nya botshelela ha ona ngwana e motle. Ke le tshwere ka 87.8 FM in studio Fusima Park sa Boss Town. Thank you mbafito.
3: Sure. Prince KB, ache, o bapala mna temana. Aba no wa bapala, kane de kapina e. Kono I bapala, juro. Ah, soga, yo. Ha.
4: Sho, Tibos, and Lebu Mawela. Pina e ya Prince KB e o. Halaga e mamela hantle. Gare hona le moenjere, Lebu Mawela, Lebu Mawela, Lebu Mawela. Kite e koka mona ka soso. Hala, chuu.

0: FM ke molelwa.
1: Ha o potanya le tshomo mabele se FM ke molelo ma shema ba di metso tsura re libile hore nyane ya botselela. Ke sentse re kena jalo ho rush our mix le DJ my DJ.
2: DJ Ri on the ones and two.

ke le boile ga holo Kenny Modupi ka hore balla ditabatso tsa hora ya botshelela mo mamedi ho fela o le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo le Sedi FM ka jeno ke la bohlano go di odimo ya Phupjane hlola fela matsatsi a 20 le metso tsheletseng selemo ke sa odimo sa ketetse pedi 20 le metso tsheletseng mo hlophisi wa lona ke mokete monyobo me re laulelwa gaso ho etsa bonete ba hore tsena tsohle di fihla ho wena ntle le tshitiso ya letho ke lebogile go mamatodi re ballwa ditaba tsa hora le hora ke Kenny Modupi la ka lebitso ke Kidibone Masela ha ra dintlhagolo tsa letsatsi la ka jeno re fumana hore ho hloka botsitso ho melata e phelang Johannesburg ho ntse ho matlafala nakong ena eo letsatsi la la 30 Phupjane le ntseng le atamela Duduzile Zuma Sambudla le nhlamolo ntlela ba hlahletse kopo e potlakileng le kgotleng le phaming ho hanyetsa olelekwa ha bona mogeng wa MK ha ra seding hape ho ntlhagolo ya rona bekeng ena o tsa matšhaba re lekola hore le hoja Iran le America di bile le dipuisano le ho fihlella tumellano ya peofatshe ya dihlomo tsitsipano e santsane e rena ka maatla re lekola boemo bona le motlhaisi mananeng wa ditaba ho Lesedi FM tsena mmoho le tse ding ke tsona ka iphumanelang tsona tsatsing la kajeno e tsa bonnete ba hore ha o fetwe ke lenaneo la rona la ditaba dumela hleng.

0: minha Romeo, would you be my Juliet?
1: Ka sena sebeka ke batho ba di etsa Juliet ho bona se ke me se Romeo wa ka. Gore ke be se ke me fela ke re ke me se Juliet o ke me Romeo wa ka. Ke la ke du be tsebele seng ga thanga le sedi ke tshebe mezo tsu ke ma se ba ra go ke ka mara ho ra a gya bo go be di ka bo ka ba ka ho pula tsedi ntsa ditla bolana tsa morang ona mo mawele la sa banga le na le di a piwe ke pina engwe le nya tsa se le botsane se fitileng le bona mari Romeo and Juliet ha o tle mana go e ka tshobia go tle mana go e ka How lo Romeo e metse Juliet how lo Juliet e metse Romeo Bela ho thoma melo we tswe tswela ka tleo Eya

0: Ahoy, ahoy, Jali de Susti, ahoy, Mofaya, Jali de Susti. Susti nze kumamezika SABC Plus app yelomsebenzi mwana Fixbet. Chitia umarabane, Mofaya, Jali de Susti. Ahoy, haidu mladiyo Jali de.
1: Ugaba lihlasipa labo thata ba molao. Ho tshwara ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, dikabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing. Plantel Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Plantel General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
2: Kora Rahul, ha Shoprite Liquor Shop, ka di low duma deals. Jalo ka 750 ml efe kapa efe Yasmin of 1818, kapa Infusions Vodka, ka 159.99. Levy 6 packets e pedi, sa di 355 ml, sa biria Corona Extra, ka 195 ranta fela. Obuluke 40 friend, di fumane ufitela ka di 18th of July. Aurekese suwa kata asudiloma tse 18.
3: Ethiopia is the 2026 Grade 1 Hollywood Bets Gold Challenge. That's why we're going to be season of champions. Besha ta 50 rand ka bofita le bilong la dipera online. Ka pa le kaleng le ho fina la lwena la Hollywood Bet. Ba keng sa mnye tawa wa hapa karolo ya 2.5 million rand. Le mi punto. Besha hona joale, we tsase te khawitsa. Hona le melabana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa obesha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
4: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Well, FIFA World Cup 2026 e fihlile sebella di TV tse kholo ke beka di big screens le monyaka wa Coca-Cola Fan Park e ha o filwena ha o batla o fetwa latela Coca-Cola ZA ho di socials making itself 411 little ticket e kutlwele tsohle ka Coca-Cola. Papading engwe le engwe e kholo ke wena ya potlakelang ho mathela di garageng ho ya ka di chips o reke di 2 liter tsa Coca-Cola ne o fetwe ke ntla engwe le engwe ya papadi qatella ho shebile mola o molelele wa till empa papadi ke na he Coca-Cola e regile di bakatsa boithabiso dijo le dino potlakela Coca-Cola Fan Park e ha o feel wena ha o tlhoko mathela garageng ka tlo le na he latela Coca-Cola ZA ho di socials making sa 411 little ticket tula setulong sa hao shebella motsotso o mong le o mong wa papadi o ikutlwele tsohle ka Coca-Cola.

0: no ha re tsena hape ho sane makhubunga khaso ho tla re nyane shumele metse medi ha ga mpa mo siare ha tadi antsha ho tla re nyane boraro a ja ya re ka ofela weso ve lu tla ba le ka mane ka Rustenburg mo di ntoli tla be di etsa halateng ya zia khala o mona tya ho luka mono fela he re tlo boela re tena le yena hape a tla ba sa male nna ga sa male bona ho nna tedi ho ga tsena se tharo ho fela ho re nyane ya bagago ha ke tsoka ho re nyane le sebele ba simbe di teng ga itse da ka ke pontso wa seleb re tla go ropa lena ho fela ho re nyane ya e bobedi ei a bo di ponto ho thumetse jwa mfela he ho futhumetse man ya ho futhumetse tatwaka Hore o ape o ke ntse ja siane nang le boya ka hare. Ena
1: go tsaya ga pele sa le ke tsaya ya CBC go le sa le ke tsaya le se dimole. Ke fitlhela ja siane e ya. E sa le tsikire bona ona la patse di tsire di ya pa. A ke tse ba tle dina leng ka hare. Mpa o bone ke. Ke ya pele. Abra.
0: Ba di go se ba sengwe pontse ba selepe nna ra tsena ho sane kwane tsebe tsenga ga tsenga le sedi.

mngani wami uncool angels ake zaka tsebelotsong ratwana sedie family shimele msimbe metsotso amara gora ya le shimele msimbe di a ropala ponto wa selebu maqhubunga gaso 107.7 ke 87.7 le bajela 106.6 rutle re tsamae ha monate ma medihle jalo o tsebedi a wela akajino ke mokgabela go di nana matsatsi a mashume a mabedi le metso e supileng ke kgodi ya Phupjane selemo sa ke tepedi mashume a mabedi le metso e supileng Afrika borwa gone ke radio na johoroto mathinkela ke rapo le mathanga mpengo pere dumela motho motle e bitsela ka ke pitso solfox sumane le rato la hao mpa morago ntse ra bampitsa ka gore ke ponto ba selemo ha mamelwe